si vostro latte cantiche la te lo canta. Se vostro latte cantiche la te lo canta. Cavere gli alamai, tros de hampio a sclodai, io vute io de vi, io foto della mai, e tre spedas au coi, vi sa unei de cocotier. Cutisere e

A ma ne piolo de la trufa, io i mo vita. E de la trufa e tau, de la furbiola. Le grenaio, ma io mi sautri, io pelavo la furbiola all'epoca. Tutte le ore mi avevano la trufa. N'ave in l'ecola, la via al neuve. Io ho 2 chilometri chassan. E lì n'ave in vedo un chou. E l'hiver, ebbe, quando era l'hiver, ebbe, tutta una giornata, i nostri piedi erano glacciati. E non portava, dopo, ebbe, un po' di formaggio, dopo una barra di cioccolato, o ne dur, cade i pan. Ma quando era l'hiver, io ho una femmina che non trempava della sciuppa. Non portava, un altro taglio di pan, e che era una femmina che non tagliava la sciuppa. Ma io facevo mai l'hiver, a partire dal mese di novembre, fino al mese di marzo. Quando n'ave in classe, passava la mezzo che vegia qui, traversava un chien de roue, n'avait le vialas accouté la farza, per un semi de traverse, prenant pas la route. Et n'avait tout dré après que le vialas que nous avons lu, il y a 2 kilomètres de chachem per n'a une classe. Et partition le monde dire 8 heures et quart, perché la classe che era a Ura e l'uscita tornava a venire a Cincura. E in tornata in classe, io ero una femmina che non riparava la sciuta della classe e che non vogliava della puma e la trovava in plabuna. E poi che due sangue che io ero accuta e avevo la permissione di separare della puma. E poi la nigia, l'occhio non era più bello. E all'epoca, quando io la satania, ah, mi avevo bello la barnu, oui. Ah, la barnu, sapevo ce che è e che è plabù. E quando ero rentrato alla mezzo, io fui a conoscere, ma c'è 2 pagni d'erba o la pin, e c'è un fogo di bo per l'ulendemo, per fare d'offre. E ma c'è un'ava fa l'abusato. E lo garçon faceva un vero devoire. Nous autres, la fille, et bien, faut faire notre devoir pendant la récréation ou sur le samedi de retour de la classe. Jamais à la maison. Et quand nous n'avons pas un pays, ça devait notre certificat d'études. Dans le 50-45, qui est au temps de la guerre, et notre résente, Madame Gorche, il y a plus brave résente, brave femme que la résente, qui prenait le chemin de changer les vins. Le résente qu'il y a le petit de chez un, du 14 ans au certificat d'études. Et le plus grand s'occupait d'un petit. Et rebusait la classe. Au très petit, je me tournais en saillie par Minza, qui est au monde de la Vialneuve, dans sa sapelle et de la Farza. Mais qui est en la Farza, je me tournais Minza à Miesour. Et le mamouri. Et qui de mamouri aussi. Il y a mal monté que tournait pas. Et puis voilà. Je me rappelle de la classe quand je venais, il y avait un brave varzier. Il y avait un brave varzier qui venait, il avait le feu à la résente, et venait me chaler de rifort et tirer l'herbe. Thank you.

ma che fa tu si fola, a ti plaisore si cocu vignon, ve l'armo che se vola, io che d'amour per chavia lo tegno. Temenare o sulegna mia, mia li tu naran lo pundio, che scentaglie fa ore signo, si asavia nu farse de bufernio. Ma che fa tu firota, a